Sognavo per noi una vita come tanti, uscire fuori con il freddo.